0: nsɛnni be sia na di ensɛnchɛni be sia na di ya punu be bi bi na di wagie be be na di ayare sabe be na di en munyan be e be sa so aya be na di ya boye
1: sempa fm
0: na di ni ho ho boni at na di wo be sia ne
2: yesu dinemo
0: sha sene da yesu kristo asema me
2: radio that was